barbiere. Di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze.

0: Figaro, son moi, hey,
1: Figaro,
0: son quoi, Figaro quoi, Figaro là, Figaro quoi, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, tutto pochissimo sotto le forme, sotto il campo della città, della città.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

Zadnje delo iz ovog opusa, kvintet za flautu i gudače broj 3 u A-duru. Stavovi su Allegro con fuoco, Scherzo, Allegro assai quasi presto, Adagio ma non troppo i finale Vivace.